in vano i soffi del meriggio, so bene sono pochi venti che ti cambiano la vita. Eppure alla ripresa del tuo viaggio avrai scoperto lingue, accenti, un'isola, un'eremita.